0: Lascia.
1: E ci famo vivanda! E ci famo vivanda! E ci famo vivanda! Giwe de gitia! Giwe jukubye munda! E gitia genda maso! Jimiri de gitia! Ate gita nasambwa! Ne kakaziwe Hassan Sava! Omukambodi wa sawa sajja! Biona! Wanokurubogola Simba!